le parole. Sì, io so che lo c'è, lo c'è in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutte me cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce.

assai lontana, sogna all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sì con me, tu mia luna qui su qui con me. E io sì lo so che sì con me.